0: Radio. Najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.